mujafkat mun biglo yal mu melni kon ni biglo shaytané mun muy merlo yal ni biglo yalla mun muy merlo shaytané kon nak mun fexi ni bi biglo yalla di merlo shaytané bañitul di merlo yalla di biglo shaytané kon yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni ayyumatnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridha al-akhar kana sabiquhu ila al-jannah

manam ma rey nako ak par nako dañu ko jité dal ñu ko reey lu ñu yiss ko ba dañu wax né ya shallallahu ma ala bashar ak wa ci la ñi di ci di ci di nit ci mo di nit in hada illa malakul karim ci da ci mara ka ya lay yu tedd yalla bok ci yu wu ci fi ci di barabal nekay e tan ci mo lu wax rek la ci bokol

una domanda che non mi hai mai fatto. Sono pagani sporchi, sono pagani dove non vedo niente.